0: Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Zibaldone. Vediamo se capite di cosa parleremo quest'oggi.
2: Piacere, mi presento, sono militanta. Il mio laboratorio

0: salute. Sapete, per scriverla ci misero 2 anni. Nessuno ce la rubi, coi soldi o con gli inganni. 2 anni di riunioni, di grandi e di bambini. Perché non torni più tra noi, Benito Mussolini.
1: Ed eccoci qui con una canzone bella forte, ma insomma di cosa parliamo quest'oggi? Della Costituzione italiana o di qualcos'altro? Banzo, do subito il benvenuto a te e lascio proprio che sia tu a spiegarlo ai nostri ascoltatori. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. No, non c'è neanche Militant A come ospite, perché la prima frase è proprio la sua autopresentazione. Magari in futuro succederà, non lo so. Però no, non è il tema della puntata. La Costituzione effettivamente ha qualcosa a che vedere col tema della puntata, perché si sta avvicinando il 2 giugno, che è appunto settimana prossima, ed è la festa della Costituzione. Non è neanche una data casuale, perché
1: festa
2: è
1: l'80°
2: anniversario,
1: sì,
2: della Repubblica Italiana. Esatto, la festa della Repubblica, sì, chiedo scusa, è ovviamente. E quindi sì, abbiamo deciso di fare uno speciale dedicato alla Repubblica Italiana attraverso una figura che nell'ordinamento costituzionale di una Repubblica è fondamentale, cioè quella del Presidente. E infatti il titolo della puntata è Le canzoni della Presidenza.
1: Eccola qua, insomma, quindi un percorso durante 80 anni, perché ricordiamoci che questo 2 giugno è un 2 giugno importante, il referendum del 1946, siamo nel 2026, quindi 80° dalla nascita della Repubblica Italiana, e abbiamo cominciato con questo brano, anzi lo diciamo subito, che è il rap della Costituzione degli Assalti Frontali, uscita nel 2016, un progetto molto bello, si capisce anche un po' dal testo, perché è un lavoro fatto con degli studenti delle scuole.
2: Sì, sì, è un laboratorio didattico per educare i valori della Costituzione, nello specifico della scuola elementare, cioè pubblica e statale, Iqbal Masi di Roma, perché lo stesso Militant A diceva, era il 70° anniversario, una canzone di 10 anni fa, che tanti articoli della Costituzione sono stati traditi e calpestati in questi anni, ma negli occhi dei bambini riprendono luce e speranza. E insieme a loro abbiamo scritto questa canzone per conoscerli e difenderli. Quindi questo brano, diciamo, serve da introduzione, perché non ci sono riferimenti diretti ai presidenti, e dobbiamo dire, a onore del vero, che non abbiamo trovato neanche canzoni che menzionino addirittura i primi 4 presidenti della Repubblica Italiana, cioè Enrico De Nicola, Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi e Antonio Segni, non lo so, almeno non pubblicate ufficialmente, perché sì, diciamo, era anche un'altra temperie culturale, quindi non era la cosa più scontata citare un presidente in una canzone, e forse un piccolo momento di svolta sui primi governi del centro-sinistra, forse anche per un allentamento della censura, una maggiore, sì, libertà espressiva nella canzone e canzonetta, e soprattutto un genere che ovviamente ha citato molto spesso i presidenti, e non sempre i termini lusinghieri, è la canzone di protesta a partire dagli anni 60. Quindi, come noterete, mancano questi primi presidenti, altri presidenti hanno colpito di più l'immaginario, quindi hanno più canzoni dedicate a loro. Ecco.
1: E infatti, quindi andiamo con il quinto presidente, Giuseppe Saragat, che lo fu dal dicembre 64 al dicembre 71, e troviamo un brano pubblicato poco dopo la sua elezione, siamo nel 1965, L'elezione del presidente è il titolo, Gino Negri, è tratto da un suo album che si intitola Canzoni di con 3 puntini. Ce l'ascoltiamo, Banzo, e poi ne parliamo, che ne dici?
2: Gala grande, vai pure.
1: Gino Negri, L'elezione del presidente.
3: Tu sei la pace, tu sei la pace, tu sei la pace che più mi piace, tu sei la pace che mi piace, con te soltanto mi piace fare l'amore, quello gentile, fare l'amore, quello civile. Ma oggi niente, purgatorio, sto qui a Montecitorio e sto votando fiero e cosciente per l'elezione del presidente. Poi dopo il voto questa sera vengo da te su in riviera. Anima dolce, oh se sapessi come ci penso ai giusti amplessi. Ma l'elezione non c'è stata, la nostra pace è turbata. Solo per poco, poi torneremo al nostro gioco quando quest'altra votazione ti porterà il tuo micione. Per la miseria, ancora niente, neanche alla terza c'è il presidente, neanche alla quarta, quinta, sesta, si vota anche alla festa. Sono agitato, penso ai tuoi baci, alle battaglie più che alle paci. Voglio mostrarti come t'amo, Dio, questa volta ci siamo. Ci siamo un corno, ci siamo un corno.

tutto posto e carriera, e dico a Roma ciao, buonasera, vado a raggiungere il mio amore o mi si spacca il cuore.

0: Cobra il presidente! Cobra capelo, cobra capelo, ti strafondito, ti svito un pelo! No, no, no, no, no, no! Raccomandati il cielo! Cobra capelo, cobra capelo, ti strafondito, ti svito un pelo! No, no, no!
1: E beh, avete sentito che più che una canzone è un recital, insomma, tipico del cabaret milanese di quegli anni, degli anni 60, i Guffi, pensiamo anche poi a Cocchi Renato, Iannacci, insomma, ma lo stesso poi anche Teatro Canzone di Gaber in fin dei conti, no? Che si inseriva un po' in quello che anche Gino Negri, con moltissima ironia e satira, nel 65 mise nero su bianco con questa L'elezione del presidente. Fausto, buon pomeriggio, ben tornato anche a te. Una canzone che non solo è la prima che proponiamo riferendoci a un presidente della Repubblica, Saragat, ma soprattutto che anche si lega molto all'elezione complicatissima, la prima così complicata, del quinto presidente della Repubblica.
2: Sì. Ciao Steven, buon pomeriggio a tutti. Allora sì, è un brano molto curioso perché rievoca la complicazione degli interminabili scrutini che portarono all'elezione di Saragat. E ce ne vollero ben 21 dal 16 al 28 dicembre del 64, quindi votarono anche a Natale, quindi infatti ne parla nel brano. E lo vediamo dal punto di vista umanissimo di questo grande elettore, non sappiamo se è un deputato o un senatore, non viene specificato, che sogna di poter passare le feste in Riviera con la sua amata, non sappiamo se moglie o amante. Io proprietterei per la seconda, però vabbè, non ci è dato saperlo. E quindi abbiamo questo crescendo di tensione, no? Erotica, naturalmente, comunque di rabbia verso l'essere costretto a rimanere a Roma, che finalmente esplode con le elezioni di Saragat.
1: Diciamo anche due cose rapidissime su Gino Negri. Classe 1919, attivo, no? Soprattutto nel secondo dopoguerra, in quegli anni 60, di cui insomma la prova è anche questa canzone, che era dissacrante, eccentrico e inclassificabile in fin dei conti.
2: Sì, e se volete recuperare un po' della sua amplissima produzione, potete recuperare il volume Voglio un monumento in Piazza della Scala, titolo bellissimo, che ha prodotto Squilibri, i nostri amici di Squilibri, e lo trovate ancora in vendita, quindi contiene tantissime perle come questa.
1: Scritto da Marco Moiraghi. Noi andiamo avanti, pochi anni dopo, il 67, troviamo un'altra canzone, quella dei Giganti, Io e il Presidente, che ha una storia anche particolare, dopo continuiamo a parlarne con te, Fausto.

0: Noi siamo ancora negli anni di Saragat, uscì nel 67 questa Io il presidente dei giganti, Fausto, che presentarono al Cantagiro proprio in quell'anno, però non c'è una menzione in questo caso a Saragat o a un presidente concreto, si parla più in generale, no? Domani no, in un paese libero potrei essere anch'io, diciamo, parafrasando il presidente della Repubblica. Ecco, però questa canzone, che non ha nulla veramente di protesta o di politico in realtà, causò un po' di problemi ai giganti.
1: Sì, era la RAI del 1967 che trovava che anche solo nominare una figura importante come quella del Presidente della Repubblica fosse una mancanza di rispetto, e praticamente loro portano il brano al Cantagiro, arriva fra l'altro anche terzo, quindi bissano un piazzamento che avevano avuto a Sanremo nello stesso anno con Proposta, quella col famoso ritornello "mettete dei fiori nei vostri cannoni". Però nessuno li vede in televisione, cioè, quindi hanno un grande successo nelle piazze d'Italia, però in televisione vengono oscurati, vengono semplicemente nominati a fine puntata, e anche per radio il brano non viene trasmesso perché siamo in un periodo di monopolio, non ci sono ancora le radio libere, quindi non c'è modo di ascoltare il brano. E questa cosa purtroppo porterà poi i giganti in seguito a avere dissidi l'anno dopo sulla strada da prendersi, continuare con una canzone un po' più impegnata o se tornare al pop più leggero e superare queste censure, e infatti ci scioglieranno per rimettersi insieme nel 71 con Terra in Bocca, che sarà acclamato dalla critica ma anche lì censuratissimo perché fu uno dei primissimi album italiani a parlare di mafia.
0: Sì, canzone che poi Io il presidente, tra l'altro, verrà recuperata, parliamo nel film di Riccardo Milani del 2013, Benvenuto Presidente, che tra l'altro vede, no, Claudio Bisio come un signor nessuno che finisce come capo dello Stato, e insomma in questa colonna sonora appare anche questo brano. Andiamo avanti, una decina d'anni dopo, siamo nel 1976 e troviamo Herbert Pagani con questa Signori Presidenti.
2: Per quella schiuma bianca che copre i nostri fiumi, per tutti i nostri pesci che vanno a pancia in su, e per la primavera che cede i suoi

0: che voi ci avete un cuore.
1: Herbert Pagani, signori presidenti, Banzo, qui non si nomina il presidente in carica, no? Alla metà degli anni 70, Giovanni Leone, presidente dal 71 al 78, però insomma c'è un riferimento che insomma si può cogliere, quei panni sporchi lavati troppo tardi in certe lavatrici intorno al Quirinale. E tra l'altro, la butto lì, poi lo spiegherai tu, una canzone che in realtà nasce da un testo francese ambientato appunto con la politica francese.
2: Esatto, questa è una delle cose più importanti da dire di questo brano, che peraltro nella versione italiana è veramente molto bello. E diciamo, qualcuno, qualche malfidente potrebbe dire che adattare un brano dal francese all'italiano che parla di questo tema forse è qualunquista, però diciamo che credo che in ogni paese democratico ci siano sufficienti ragioni per lamentarsi. E comunque, se ci avete fatto caso, ci sono dei riferimenti chiarissimi alla realtà italiana, quindi significa che Pagani non si è limitato a tradurre il testo, ma ovviamente lo ha localizzato. Quindi abbiamo la Cirio, il Papa che invita a votare Gesù, quindi sono riferimenti che indicano che non c'è stato un lavoro pigro sul testo originale, che d'altronde l'originale si chiamava Monsieur le Président, e non viene citato neppure il presidente francese dell'epoca, che era Valéry Giscard d'Estaing. Io non so se in Francia qualcun altro gli ha dedicato canzoni, però so che un cuoco gli ha dedicato una zuppa, è una cosa piuttosto curiosa, che porta le sue iniziali, la soupe végé. L'ho scoperto recentemente, mi è sembrata una cosa veramente... guarda, non sono i miei ingredienti, diciamo, però suppongo che possa avere un pubblico di riferimento, ecco. Comunque sì, questa curiosità completamente assurda sul brano di Pagani. Appunto, abbiamo già sottolineato che il lavoro sul testo è molto puntuale e aderente ai contesti specifici. C'è un riferimento che probabilmente allude a quello che era successo non troppi anni fa in Cile, perché si parla di radunare gente negli stadi, quindi insomma probabilmente è quello che fece Pinochet all'inizio della sua dittatura, dopo il colpo di Stato dell'11 settembre 1973. E per chiudere, è un brano che diciamo porta la sua accusa al potere, incarnato dalla figura dei presidenti, soprattutto da un punto di vista, soprattutto ma non soltanto, da un punto di vista ecologico. Ed è una cosa che secondo me va specificata, perché all'epoca la parola ecologia era quasi un neologismo, però la sensibilità era già molto presente in alcune voci come in quella di Herbert Pagani.
1: Sì, rimaniamo ancora negli anni 70 alla presidenza e alla figura di Giovanni Leone, con questo brano del 77 di Picchio dal Pozzo che si titola semplicemente Il Presidente.

0: Ma è un brano molto particolare, non solo perché inciso nel 77, Fausto non uscì in realtà fino al 2001, ma poi anche perché in realtà non è una canzone scritta dai Picchio dal Pozzo, band avete sentito musicalmente che si inserisce nel post progressive, ma che è in realtà un testo giornalistico messo in musica.
1: Sì, praticamente il testo preso e incollato pari pari sulla musica. L'articolo era di Camilla Cederna, quindi una giornalista ovviamente celebre, che in quegli anni stava conducendo un'intensissima campagna contro il presidente Leone e i suoi familiari, con accuse legate soprattutto allo scandalo Lockheed, no? Fornitura di armi, episodi di corruzione, tutti quegli episodi che porteranno Leone a dimettersi pochi mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. E loro quindi prendono questo testo, erano un gruppo politicamente impegnato, era composto fra gli altri anche da Aldo De Scalzi, il fratello di Vittorio dei New Trolls, con cui fra l'altro collaborerà in seguito, e quindi oltre a essere impegnati politicamente, quindi scelgono di attaccare frontalmente il presidente Leone con questo articolo, messo in musica, una cavalcata fusion, perché appunto abbiamo jazz e rock che si intersecano, che dura 10 minuti, ovviamente noi ne abbiamo trasmessi 3 perché sennò andava via mezza puntata, però ecco, il brano integralmente lo potete trovare su Camere Zimmer Rooms, che è una raccolta di loro inediti uscita solo nel 2001, che pubblica queste rarità che incisero a fine anni 70. Loro erano anche nell'orbita dell'orchestra, no? La cooperativa, l'orchestra di Milano, quella presieduta da Franco Fabbri, e però probabilmente quando incisero il loro album nell'80, forse questo brano non era più di attualità perché Leone si era dimesso, e quindi l'hanno messo in un cassetto, però è saltato fuori tanti anni dopo e ce lo possiamo ascoltare.
0: Eh sì, tra l'altro Giovanni Leone, insomma, di canzoni ce ne sono anche altre, il riferimento per esempio in diretto di Edoardo Bennato nel brano Uno Buono del 74, però ecco, Sandro Pertini, che fu presidente dal luglio 78 al giugno 85, ecco, su di lui di canzoni ce ne sono tantissime e noi ve ne proponiamo qualcuna, come questa Babbo Rock degli Schiantos, era il 1982.

0: Eh beh, un brano 100% Schiantos, questo dell'82, che però condivide, Fausto, con il brano precedente una caratteristica, ossia che è rimasto inedito per parecchi anni, è uscito solo nel 2005.
1: Sì, qui c'entra sempre la proverbiale fortuna degli Schiantos di essere un po' troppo in anticipo sui tempi, perché loro nell'82 provano a riformarsi, si erano sciolti l'anno prima, c'è Sbarbo, Stefano Sbarbo Cavedoni, che canta qui il brano e che scrive il testo, che richiama Frick, richiama Dandy, richiama un po' degli altri membri storici, fanno un po' di provini, li realizzano in una cantina, li presentano alla casa discografica, che ovviamente li rifiuta e gli propone: no, perché non fate un album di canzoni estive del famoso Ti spammo la crema, di cui abbiamo parlato tempo fa. Ovviamente quindi questi brani si perdono e vengono recuperati tipo, credo, sì, 20 anni dopo, non nella stampa di Pesissimo, fra l'altro album conto con Sbarbo alla voce, che è termine che viene citato nel testo, perché in questo caso è Pertini, che era Pesissimo da giovanissimo e che oggi viaggia moltissimo ed è curiosissimo. Ovviamente non c'è sarcasmo, ma più che altro c'è un affetto, ecco, un sarcasmo affettuoso verso quello che era il presidente più pop, anche perché in confronto con Giovanni Leone bastava anche poco, però sicuramente Pertini è stato il presidente pop e fra l'altro immortalato contemporaneamente da un altro protagonista della Bologna controculturale, che era André Pazienza, che a Pertini ha dedicato tantissime storie.
0: Eh sì, andiamo adesso avanti con un altro brano dedicato a Pertini del 2007, degli Ex Otago, quindi di molti anni dopo, sentitevela.

0: Pertini è stato così tanto pop che una band molto più giovane, che non ha praticamente vissuto la presenza di Pertini, gli dedica una canzone nel 2007. Band genovese, gli Ex Otago. Pertini, ricordiamolo, era nato in un paesino della provincia di Samone, di Savona, quindi ligure anche lui, Banzo.
1: Sì, il titolo del brano, appunto, Pertini is a genius, Mirinzini is not famous. Io non so chi sia Mirinzini, Steven, ma probabilmente è una conferma del titolo. Lo sappiamo, sia un personaggio non realmente esistente, un loro amico, comunque non è famoso, mentre Pertini effettivamente in Italia lo è, e forse lo è così tanto che addirittura se ne possono cantare le lodi in un inglese maccheronico, come è questo il caso. È un brano che a me è piaciuto moltissimo, perché sembra veramente un brano indie rock americano, appunto anni 90, primi 2000, però appunto il testo sono cose a caso che suonano più o meno in inglese, con questo riferimento a Pertini che piove un po' dall'alto, ma appunto credo, diciamo, sia coerente col dadaismo dell'operazione. E sì, è una conferma, come dicevi anche tu, del fatto che Pertini è un personaggio molto pop. E prima di passare al prossimo brano e quindi anche al prossimo presidente, vorrei citare due altre canzoni almeno che citano Pertini: Sotto la pioggia di Antonello Venditti e ovviamente forse la più famosa di tutte, L'italiano di Toto Cutugno, che benché non menzioni apertamente Pertini, diciamo il famoso verso è un partigiano come presidente, che fa rima con spaghetti al dente, se non ricordo male. Ecco.
0: Dall'85 al 92 il presidente, come sapete, fu il democristiano Francesco Cossiga, e troviamo questa Cossiga Rocca di Gennaro Tiramisù, poi insomma vi spieghiamo qualcosa di più al riguardo.

0: su Cossiga di canzoni ce ne sarebbero tante, insomma le possiamo anche ricordare alcune, da Daniele Sepe a Sergio Messina, i 99 Posse, ecco, ma noi abbiamo scelto Banzo, questa di Gennaro Tiramisù, che è molto ironica, un Cossiga che balla il rock.
1: Beh sì, c'è anche una differenza enorme rispetto ai brani che hai citato, perché erano brani molto critici, che facevano riferimento al coinvolgimento di Cossiga nella vicenda Gladio. Infatti il brano di Daniele Sepi si chiama Marcia di quel fetente del presidente, è strumentale, è chiarissimo il titolo. Mentre invece il brano di Gennaro Caputo, in arte Gennaro Tiramisù, perché era membro di un duo demenziale napoletano, i Tiramisù, insieme a Piero Vitolo, diciamo che appunto ne dà un'immagine molto diversa, con le stesse note che sono state usate credo per 5600 brani rock and roll, però risulta ciò nonostante abbastanza fresco, e c'è un ritratto ovviamente scanzonato. Abbiamo Cossiga sulla Vespa con Marco Pannella al seguito, che nasconde sotto il cappotto una foto di Moana Posti, quindi diciamo qui non c'è molto intento di critica politica per un presidente che fu anche insomma ministro dell'interno, con azioni molto censurabili, non abbiamo il tempo per ricordarle tutte, solo per dire abbiamo mandato una canzone spensierata, ma su Cossiga ce ne sarebbe veramente da dire forche di galera, è una banalità che merita di essere ricordata. D'altronde era il presidente delle picconate, come si diceva all'epoca.
0: Eh sì, l'ultimo presidente della Prima Repubblica. Noi adesso facciamo un salto al 99-2006, quando fu presidente Carlo Azeglio Ciampi. Scalfaro in realtà poi lo recupereremo più tardi, lo vedrete. E qui ci ascoltiamo un brano di Giorgio Gaber, Io non mi sento italiano, nella bella versione di Daniele Silvestri. Poi vi spieghiamo il perché.

0: era del 2011 la versione di Daniele Silvestri, ma il brano Fausto era del 2003 e il riferimento era ovviamente a alcune delle cose dette, difese da Carlo Azeglio Ciampi durante la sua presidenza di quegli anni.
1: Sì, perché Gaber ovviamente nei suoi monologhi del teatro canzone aveva avuto modo di satireggiare su quasi tutti i presidenti dagli anni 70 fino ai primi del 2000, però in questo caso si concentra su tematiche che erano state molto del settennato di Ciampi, dal lato la decisa vocazione europeista e dall'altro il recupero dei simboli della nazione, l'insistenza sull'inno nazionale, di cui appunto Gaber nel testo un po' si vergognava. Abbiamo scelto la versione di Silvestri, che è molto rispettosa dell'originale, per dare un'alternativa, però appunto il testo è quello, l'arrangiamento è anche simile, ed è un brano che è un po' il testamento di un Gaber che, come dire, ci enumera nel testo le ragioni per cui non è davvero orgoglioso di essere italiano, anche se però alla fine abbiamo questo moto di speranza, perché un po' per non morire, o forse un po' per celia, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia.
0: Fausto, grazie di essere stato con noi, ci ritroviamo la prossima settimana.
1: A presto allora, buona serata a tutti, ciao.
0: E noi andiamo avanti e troviamo due brani molto brevi, uno di Elio e le Storie Tese e uno di Auroro Boreale, entrambi riferiti a due presidenti, ossia Giorgio Napolitano 2006-2015 e l'attuale presidente dal 2015 Sergio Mattarella. Sentitevi di qua.

0: grazie per averci dato una seconda chance. E anche se magari all'inizio non avevi voglia, ci aspettano altri 7 anni di noi.
1: Mattarella, Mattarella,
0: sono matta per
1: Mattarella,
0: matta per
1: Mattarella.
2: Due brani molto brevi, più che dei brani, quasi un po' delle boutade banzo, che hanno in comune due cose, non solo la brevità, ma il fatto anche che parlano degli ultimi due presidenti, entrambi rieletti, che insomma, quando successe con Napolitano nel 2013 fu assolutamente insomma una cosa inaspettata. Ecco, poi è successo di nuovo con Mattarella, che ci auguriamo tutti arrivi fino a fine mandato. Non fu il caso di Napolitano, che fece solo 2 anni del secondo mandato.
3: Beh, poi sono anche due praticamente instant song, quindi hanno un'altra caratteristica in comune. È difficile parlarne in meno della loro durata complessiva, ma con estrema brevità possiamo dire che il brano di Elio e le Storie Tese fa riferimento a una crisi politica del 4 febbraio 2011, quando Napolitano giudica irricevibile il decreto sul federalismo fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri praticamente quel giorno stesso. È all'epoca un governo Berlusconi, vale la pena ricordarlo, e fu presentato questo bozzetto al programma Parla con me di Serena Dandini, e ovviamente il riferimento musicale è una bambolina che fa no no no no, presentata dai Quelli in Italia, ma l'originale era di Michel Polnareff, in francese La Poupe qui fait non. La mia pronuncia francese è migliorata moltissimo grazie a Duolingo. E passando, no, possiamo anche dire che però Elio e le Storie Tese, prima di passare da Aurora Borealo, hanno fatto altri riferimenti ai presidenti. Ovviamente c'è Ti amo, la canzone censurata il 1° maggio del 91, che menziona Cossiga, e Nella terra dei cacchi, che non abbiamo voluto trasmettere perché insomma è un brano arcinoto, c'è un riferimento all'Italia che non ci sta, citando una frase famosa di Oscar Luigi Scalfaro, che menzioniamo così solo en passant. Invece, per quanto riguarda Aurora Borealo, c'è quest'altra instant song sul secondo mandato di Mattarella, che speriamo possa arrivare al termine felicemente e che dopo possa riposarsi, perché io tutte le volte che lo vedo mi sembra un uomo molto stanco, che per senso di responsabilità istituzionale rimane dov'è. E il brano di Aurora ha un connotato molto pop, sembra quasi una frase da social, con i 7 anni di noi, altri 7 anni di noi che ci aspettano e che sono tuttora in corso. Aurora, peraltro, ha pubblicato da pochissimo un album nuovo, Adesso canta Aurora Borealo, attenzione alle iniziali, e avremo modo di parlarne, spero, ma il tempo stringe. Passiamo all'ultimo brano, Steven.
2: Sì, ci salutiamo in questo caso con una canzone che non è su un presidente, ma che in realtà ha a che fare con l'inno italiano, Fratelli d'Italia.
3: Beh, in realtà un presidente lo citerebbe, perché c'è un riferimento a un altro presidente che abbiamo già citato, il verso Intanto il leone allo zoo fa il padrone. Insomma, avete capito di chi parliamo, anche perché è un brano del 1977, Fratelli d'Italia. A proporlo sono gli Aedi, un gruppo oscuro che, diciamo, nonostante il nome quasi da gruppo progressive medievaleggiante, sono praticamente proto-punk. E non si sa veramente quasi nulla di loro, hanno inciso solo un 45 giri, i nomi sono poco noti, abbiamo Renato alla voce, chitarra e testi, Luigi alla chitarra, Valentino alla batteria ed Eliana al basso. Eliana, ecco, è Eliana Gramegna, che entrerà poi nei Clito, il primo gruppo punk rock interamente femminile della storia italiana, ma il nome fu meglio scelto, diciamo. E i Clito appariranno anche nell'ultimo album degli Area con Demetrio Stratos, 78 ai cori, e nel film La città delle donne di Fellini per pochi secondi, questo per dire. E il brano degli Aedi fa un po', è molto molto critico, come sentirete, riprende il testo dell'inno, e c'è la banalità, forse, che vale la pena ricordare, che non si chiama Fratelli d'Italia, benché tutti lo chiamino così, ma Il canto degli italiani. Forse bisognerebbe ricordare ai più giovani che l'inno d'Italia non si chiama così per il partito, ma è al contrario, ecco, non lo so, grazie al cielo.
2: Bravo Banzo, noi ci salutiamo con questa canzone, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Zibaldone, ci ritroviamo venerdì prossimo, e quindi, come era solito dire, il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, tutti venerdì, diceva, a quest'ora.
3: Ma guarda, se io penso al 2029, ai possibili candidati, ecco, veramente ho un po' paura. Concedetemi un po' di paura, come diceva quello.
2: Tutti ce l'abbiamo, andiamoci ad ascoltare gli Edi con questa versione punk di Fratelli d'Italia. Bye bye, buon venerdì sera, ciao a tutti.